comeri da di Jekyll, ora soltanto io darti a chi sono da solito soggiusto mal mango caheran sab deco tu mi te vero ne star già di un amma bipsta ma te co che fa per i rapar che ha capito che sono la tate già al padare te la va so co tal gur se via ahra se sa